oppure sciroccioto tengem, o mai di dipente o sivem ben, el foglien noc o nutan.

Atlantico, zico, Atlantico, zico, Atlantico. Was Gülevich, hoje merda dost ne fendi, imaš bogaja zaretni. Ötzer hot

te les morro sentite l'angio rinvivirà un dopo solo nel voglio che successo morò soi faccia lo bagna la roba va en vetti fosse mi te pastro rinvivirà un dopo solo nel voglio che successo morò soi faccia lo bagna la roba va en vetti fosse mi te pastro Zildil ohotar, say say kishmadar

0: faccio da voi.
1: Rimzio dalla mucca.
2: I schivano qui, ma di un soccorso
1: gnivno. Ian Sine Sadonku Radio. A Magyar Zene Rádiója.